gbogbo wa mu atogo kandu olorun ba wa se aya eje se leyo oba toni kokoro to si tonti oba toni kokoro to si tonti silekun ayo mi o

0: for you. Money to kala la la usati o. Ani lagi lui babani. Oke kajo keni le olu ya dembi. 96.7 sani. Osani frequency titi wao. Esi tembo wa.
1: Kari Mandei, Apolori Omo Salami, Lagilu FM 96.7, Felele Lawa, Tati Mpase, Pioba.